0: Il terzo mistero luminoso.
1: The third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of heaven. And the first half of the Hail Marys will be prayed in Urdu, and we will respond in Italian, or whatever your native tongue.
2: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode,
1: Gesù annunciò. Taken from the Gospel of St. Mark, after John the Baptist was imprisoned by King Herod, Jesus went to Galilee, proclaiming the Gospel of God and saying, "The kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel." And now we see a video where we pray for the Christians in Pakistan, for all those who are persecuted because of their faith.
3: E spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
4: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina.
1: And again we hear the stories of young children who explain why they are praying the rosary for blessings for their family, their friends, their studies.
5: Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
1: They pray for health and protection for their family.
6: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
7: Pregate per tutti i bambini del
1: Pakistan. Pray for all the children of Pakistan, and I hope the children all around the world will join in this prayer for praying for the children in Pakistan and for the Christian community and prosperity for humanity.
6: È un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
1: So we dedicate this decade for the Christians of Pakistan.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
10: Slame Mariam, Purfuzal, Khudan Tere Saath Hai, Tu Aur Tumhe Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, Purfuzal, Khudan Tere Saath Hai, Tu Aur Tumhe Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, Purfuzal, Khudan Tere Saath Hai, Tu Aur Tumhe Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, Purfuzal, Khudan Tere Saath Hai, Tu Aur Tumhe Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, Purfuzal, Khudan Tere Saath Hai, Tu Aur Tumhe Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Mariam, Purfuzal,

0: फजल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यसू।
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salame Mariam, purfuzal, khudam te saath hai, tu aurton mein se mubarak hai, mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salame Mariam, purfuzal, khudam tere saath hai, tu aurton mein se mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salame Mariam, purfuzal, khudam tere saath hai, tu aurton mein se mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salame Mariam, purfuzal, khudam tere saath hai, tu aurton mein se mubarak hai tere pet ka phal Yesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il quinto mistero luminoso,
1: the fifth luminous mystery, the institution of the Eucharist. Taken from a letter of St. Paul to the Corinthians.
2: San Paolo racconta che il Signore Gesù.
1: St. Paul recounts that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread and, after giving thanks, broke it and said, "This is my body, which is for you." Then he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in memory of me." Let us pray for hope in Cuba and Venezuela, two countries in the Caribbean full of beautiful nature and joyful people. But a lot of families don't have basic things like electricity, water, or food, and they suffer badly when there are natural disasters. The children ask that you pray for Venezuela so that they may have unity, hope, and peace, for the sick that they may recover. They ask that Jesus to heal their country of all difficulties, for our leaders that they make good decisions, that there may be no more war, that there may be peace and love.
3: Tu bambino che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
4: Chiedo ai bambini di tutto.
1: I ask children all over the world to pray that Cuban children may have a better future. I ask Jesus to take care of all the children in my country. Thank you for praying with us, and so we offer this decade for Cuba, Venezuela, and the whole world.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Dios te salve, Maria.
1: And this decade will be prayed in Spanish and Italian.
7: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro
0: At the end of this rosary we will pray for the intentions of the Holy Father. Our Father who art in heaven,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: And now we pray the Salve Regina or the Hail Holy Queen.

0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: May the name of the Lord be praised.
0: Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Our help is in the name of the Lord.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Amen.
1: And now three children bring up an image of Our Lady to the Holy Father as we hear the hymn Ave Maria. And the Pope is actually signing the image.